0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Nepamirštamos dainos.